Sulla medianoce, c'è un numero risposto all'infinito, vista lei la sa maggiore in tutti adema, e tu sei che sai come si na, e dulce l'acqua del mar para tu sel, ti alquile un cuarto menguante della luna, e come buon perdedor busca in la cama, le cose che l'amor non risolvía.